0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web invece non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto ai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11, presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare, con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. L'associazione Postscriptum organizza questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo a Gaeta un incontro dedicato al racconto delle esperienze di vita della scrittrice Rosy Selo, accompagnata dall'attrice Gabriella Vitiello. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi alle 18.30 la tradizionale processione per i vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda che precederanno il gran finale alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a Capo. Gaeta si illumina con le notti bianche tra cultura, gastronomia, musica e tradizioni. Fino al 27 luglio il quartiere San Carlo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le vie del gusto, dell'arte e della storia, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Golfo Eventi con il contributo di Regione Lazio, Arsial, del Comune di Gaeta e la collaborazione delle associazioni del territorio. Oggi la visita guidata al sepolcreto romano marittimo e una passeggiata alla scoperta delle bellezze dei quartieri La Piaia e Calegna. Nel pomeriggio il seminario La Spagnoletta di Gaeta tra storia e gusto, seguito da uno show cooking del professor Luigi Lombardi, chef e presidente dell'associazione provinciale Cuochi di Latina, affiancato dalla sommelier Leonilde Ciufo. La serata si concluderà con degustazioni e il DJ set di Fabrizio Fontana, poi altri appuntamenti nelle giornate di domani e domenica, oltre che quella conclusiva di lunedì. Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta, incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Michalizzi.
3: Radio Formia informa.
2: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Oroscopo degli Adiformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 24 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena, Vergine e Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno per stare in radio per compagnia. Salutiamo le persone ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendola in voce, la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Siamo pronti alle 2:12. Si inizia da gara, cominciando come sempre con la Ariete. Riuscirete a analizzare lucidamente i vostri rapporti? Non anticipate le decisioni, pensate una cosa alla volta, procedete con ordine, tenetevi aperti a qualunque possibilità. Dall'Ariete al Toro. Nell'attività molti di voi procedono a gonfie vele, guadagnano punti, meno disteso il clima familiare e la vita a due, attraversate tensioni e echinacea e propoli per rafforzare il sistema immunitario. Dal Toro ai Gemelli. Ci sono da risolvere delle situazioni sospese da tempo. È il momento di prendere un'opportunità in una cosa alla volta, però. Una serata con pochi amici sinceri e ideali per stare un po' in compagnia. Dai Gemelli al Cancro. La luna è segno di Scorpione, diventa sognante. Si emerge delle profondità nel vostro animo. I giovani sono pronti per un nuovo amore.

Un giorno utile per recuperare crediti, esigenze, rimborsi, liquidare eventuali pendenze, accendere mutui, chiedere un prestito. Le scelte estetiche e le decisioni relative al look godono a favori speciali. Scorpione, la vostra luna contrapposta ad Urano vi suggerisce di mollare gli ormeggi e di attuare in tutta libertà i cambiamenti da tempo accarezzati. Sagittario, una fase senza infamia, senza lode, fa dedicare il buon lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Capricorno, ritardi e intoppi sul piano legale. È probabile che oggi le vostre pratiche facciano un piccolo passo avanti. Non perdete resistenza. Acquario, calma, diplomazia e pazienza sono le parole chiave in cui dovete fronteggiare alcune posizioni che penalizzano lo svolgimento del lavoro. Attività gratificanti per distendere un po' la mente. Concludiamo lo squadro di oggi con i pesci. Interessante questa atmosfera rilassata, ma che offre altresì ampi spunti di riflessione in merito a questioni economiche di un certo rilievo. Sarete agevolati dalle circostanze per ottenere mutui o finanziamenti. Bene, tutto anche questa mattina, venerdì 24 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena. Il sole già sorto alle 5.56, tramonterà alle 21.02, la luna calante si eleverà alle 17.15, calerà a mezzanotte 55. Diamo gli auguri a Gianni Tonio, che come 70 anni, a Vincenzo Salemme, come 69 anni, a Jennifer Lopez, che come 57 anni. Ma che data da ricordare, 1911, sulle Ande peruviane, lo storico ed esploratore Iran Bingham riscopre la cittadella Inca di Machu Picchu. La frase del giorno: un sassolino non fa rovesciare un carro. Invece i pensieri di questa mattina sono: quando lampeggia a ponente non lampeggia per niente, chi cerca guai non li manca mai, cuore determinato non vuole essere consigliato. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 24 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento verso l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo che la parte tecnica, la regia, è stata curata dal carissimo amico Gustavo. Una buona giornata ancora, un saluto di Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura. 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web invece non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto dai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare, con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11, presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare, con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. L'associazione Postscriptum organizza questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo a Gaeta un incontro dedicato al racconto delle esperienze di vita della scrittrice Rosy Selo, accompagnata dall'attrice Gabriella Vitiello. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi, alle 18.30, la tradizionale processione per i Vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in Piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda, che precederanno il gran finale alle 21.30 in Piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. Gaeta si illumina con le notti bianche tra cultura, gastronomia, musica e tradizioni. Fino al 27 luglio il quartiere San Carlo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le vie del gusto, dell'arte e della storia, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Golf Eventi con il contributo di Regione Lazio, Arsial, del Comune di Gaeta e la collaborazione delle associazioni del territorio. Oggi la visita guidata al sepolcreto romano marittimo e una passeggiata alla scoperta delle bellezze dei quartieri La Piaia e Calegna. Nel pomeriggio il seminario La Spagnoletta di Gaeta tra storia e gusto, seguito da uno show cooking del professor Luigi Lombardi, chef e presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi di Latina, affiancato dalla sommelier Leonilde Ciufo. La serata si concluderà con degustazioni e il DJ set di Fabrizio Fontana, poi altri appuntamenti nelle giornate di domani e domenica, oltre che quella conclusiva di lunedì. Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta, incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Michalizzi.
7: Radio Formia informa.
6: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Vivere l'oggi, ricordare il passato.
10: Credere nel futuro.
9: Radio Formia.
10: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
9: Di sempre.

0: Sono le 7:36. Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura. 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei prezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web invece non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione sessione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto dai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare, con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11, presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare, con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. L'associazione Postscriptum organizza questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo a Gaeta un incontro dedicato al racconto delle esperienze di vita della scrittrice Rosy Selo, accompagnata dall'attrice Gabriella Vitiello. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi, alle 18:30, la tradizione

0: in un grande palcoscenico a cielo aperto, le vie del gusto, dell'arte e della storia, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Golfo Eventi con il contributo di Regione Lazio, Arsial, del Comune di Gaeta e la collaborazione delle associazioni del territorio. Oggi la visita guidata al sepolcreto romano marittimo e una passeggiata alla scoperta delle bellezze dei quartieri La Piaia e Calegna. Nel pomeriggio il seminario La Spagnoletta di Gaeta tra storia e gusto, seguito da uno show cooking del professor Luigi Lombardi, chef e presidente dell'associazione provinciale Cuochi di Latina, affiancato dalla sommelier Leonilde Ciufo. La serata si concluderà con degustazioni e il DJ set di Fabrizio Fontana, poi altri appuntamenti nelle giornate di domani e domenica, oltre che quella conclusiva di lunedì. Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta, incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Michalizzi.
1: Radio Formia informa.
0: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Oroscopo degli Alforimia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 24 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena, Vergine e Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno per stare in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendola in voce, la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Siamo pronti alle 2:12. Si inizia da gara, cominciando come sempre con la Ariete. Riuscirete a analizzare lucidamente i vostri rapporti? Non anticipate le decisioni, pensate una cosa alla volta, procedete con ordine, tenetevi aperti a qualunque possibilità. Dall'Ariete al Toro. Nell'attività molti di voi procedono a gonfie vele, guadagnano punti, meno disteso il clima familiare e la vita a due, attraversate tensioni e echinacea e propoli per rafforzare il sistema immunitario. Dal Toro ai Gemelli. Ci sono da risolvere delle situazioni sospese da tempo, è il momento di prendere un'opportunità in una cosa alla volta però. Una serata con pochi amici sinceri e ideali per stare un po' in compagnia. Dai Gemelli al Cancro. La luna e segno di Scorpione diventa sognante, si emerge delle profondità nel vostro animo, i giovani sono pronti per un nuovo amore. Dal Cancro al Leone. Difficile conservare il buon umore oggi che al seguito della luna e Scorpione piovono una serie di contrattempi, di incertezze, di ansie. Evitate ogni tipo di confronto e di discussione. Dal Leone alla Vergine. La giornata è la bellezza con la luna in Scorpione. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali. Dolci emozioni confortano il cuore. Requisiti giusti per imporvi all'attenzione di chi conta. Bilancia. È un giorno utile per recuperare crediti, esigenze, rimborsi, liquidare eventuali pendenze, accendere mutui, chiedere un prestito. Le scelte estetiche e le decisioni relative al look godono a favori speciali. Scorpione. La vostra luna contrapposta ad Urano vi suggerisce di mollare gli ormeggi e di attuare in tutta libertà i cambiamenti da tempo accarezzati. Sagittario. Una fase senza infamia, senza lode, fa dedicare il buon lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Capricorno, ritardi e intoppi sul piano legale. È probabile che oggi le vostre pratiche facciano un piccolo passo avanti. Non perdete resistenza. Acquario, calma. Diplomazia e pazienza sono le parole chiave in cui dovete fronteggiare alcune posizioni che penalizzano lo svolgimento del lavoro. Attività gratificanti per distendere un po' la mente. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Interessante questa atmosfera rilassata, ma che offre altresì ampi spunti di riflessione in merito a questioni economiche di un certo rilievo. Sarete agevolati dalle circostanze per ottenere mutui o finanziamenti. Bene, tutto anche questa mattina, venerdì 24 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena. Il sole è già sorto alle 5:56, tramonterà alle 21:02, la luna calante si eleverà alle 17:15, calerà a mezzanotte 55. Diamo gli auguri a Gianni Togni che come 70 anni, a Vincenzo Salemme come 69 anni, a Jennifer Lopez come 57 anni. Qualche data da ricordare: 1911, sulle Ande peruviane, lo storico ed esploratore Hiram Bingham riscopre la cittadella inca di Machu Picchu. La frase del giorno: un sassolino non fa rovesciare un carro. Invece 25 questa mattina sono: quando lampeggia a ponente non lampeggia per niente, chi cerca guai non li manca mai, cuore determinato non vuole essere consigliato. ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo venerdì 24 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento verso l'orosco a tutti voi, una felice e serena giornata. Ricordo che a parte che la regia è stata curata dal carissimo amico Gustavo, una buona giornata ancora, un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

vestirti con cura. Tra poco vai in scena per mostrare a tutti chi sei. Quell'altra si muove sicura, conosce la vita a memoria. Quell'altra si muove seduce,

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura.

giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Le mani

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, code a tratti sulla via Pontina per chi è diretto a Latina, tra Raccordo e Campoverde, a seguire si sta in coda altezza Borgopiave nelle due direzioni. Spostiamoci ad Aprilia, code nei due sensi di marcia tra Pontina e Campo di Carne, mentre a Fondi, per consentire lo svolgimento dei lavori di asfaltatura, attiva un senso unico alternato in via Pietrangelo Leone, via San Francesco d'Assisi e strade limitrofe, in fascia orale 7-18. Spostiamoci in provincia di Frosinone, sulla Monti dei Pini, si sta in coda altezza Valle Fioretta nei due sensi di marcia, mentre altezza Techiena sulla regionale di Fiuggi nelle due direzioni. Domani a Frosinone, per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento segnaletica, attivo il divieto di transito in via Cavour in fascia oraria 7-17. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Infine il trasporto ferroviario. Fino all'11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontanarosa e Cassino, alcuni treni del regionale subiscono modifiche di orario in partenza e arrivi. Tutti i dettagli sul nostro portale infomobilita.astralspa.it. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web, invece, non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione sessione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto ai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare, con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, curerà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11, presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare, con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. L'associazione Postscriptum organizza questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo a Gaeta un incontro dedicato al racconto delle esperienze di vita della scrittrice Rosy Selo, accompagnata dall'attrice Gabriella Vitiello. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domenica pomeriggio poi, alle 18.30, la tradizionale processione per i Via del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in Piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda, che precederanno il gran finale alle 21.30 in Piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. Gaeta si illumina con le notti bianche tra cultura, gastronomia, musica e tradizioni. Fino al 27 luglio il quartiere San Carlo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le vie del gusto, dell'arte e della storia, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Golfo Eventi con il contributo di Regione Lazio, Arsial, del Comune di Gaeta e la collaborazione delle associazioni del territorio. Oggi la visita guidata al sepolcreto romano marittimo e una passeggiata alla scoperta delle bellezze dei quartieri La Piaia e Calegna. Nel pomeriggio il seminario La Spagnoletta di Gaeta tra storia e gusto, seguito da uno show cooking del professor Luigi Lombardi, chef e presidente dell'associazione provinciale Cuochi di Latina, affiancato dalla sommelier Leonilde Ciufo. La serata si concluderà con degustazioni e il DJ set di Fabrizio Fontana, poi altri appuntamenti nelle giornate di domani e domenica, oltre che quella conclusiva di lunedì. Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta, incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Micalizzi.
3: Radio Formia informa.
2: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Non semplici note,
6: ma musica che ti cattura.
5: Sei su Radio Formia.

0: Italia.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web invece non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto ai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani.

0: norme di prevenzione. L'adesione alla giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi alle 18.30 la tradizionale processione per i vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda che precederanno il gran finale alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a Capo. Questa sera alle 21.15 appuntamento all'area archeologica del Caposele a Formia con la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Protagonista Daniele Sepe, il sassofonista partenopeo con il progetto I Viaggi di Odisseo, una produzione originale ispirata al mito dell'eroe omerico e al territorio della riviera di Ulisse. Con Daniele Sepe si esibiranno Viviana Novembre, Giulia Vitiello e Sofia Armato voci, Domenico Tragapete alla batteria, Riccardo Mercurio alle percussioni, Gaetano Mazzaro al basso elettrico, Cristian Ciciliello al sassofono, Davide Trentini alla chitarra, Marco Bolo voce rapper e Vittorio Iavarone alla tromba. Altri due appuntamenti questa sera a Gianola e a Castelnuovo. Sulla spiaggia di Gianola il Che Banda Street Band Festival a cura di Vivi Mare. Al borgo di Castelnuovo alle 20, folklore al castello, itinerari culturali ed enogastronomici a cura della parrocchia di Santa Caterina. Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta, incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Micalizzi.
1: Radio Formia informa.
0: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, code a tratti sulla via Pontina per chi è diretto a Latina, tra Raccordo e Campoverde, a seguire esiste in coda altezza a Borgo Piave nelle due direzioni. Spostiamoci ad Aprilia, code nelle due

0: sensi di marcia tra Pontina e Campo di Carne, mentre a Fondi, per consentire lo svolgimento dei lavori di asfaltatura, attiva un senso unico alternato in via Pietrangelo Leone, via San Francesco d'Assisi e strade limitrofe, in fascia orale 7-18. Spostiamoci in provincia di Frosinone, sulla Monti dei Pini, si sta in coda altezza Valle Fioretta nei due sensi di marcia, mentre altezza Techiena sulla regionale di Fiuggi nelle due direzioni. Domani a Frosinone, per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento segnaletica, attivo il divieto di transito in via Cavour, in fascia orale 7-17. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Infine il trasporto ferroviario. Fino all'11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontanarosa e Cassino, alcuni treni del regionale subiscono modifiche di orario in partenza e arrivi. Tutti i dettagli sul nostro portale infomobilita.astralspa.it. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Momenti classici della romanità erano dei Fiorini con, diciamo, quella di Trastevere o di Trastevere, un po' come Napoli, Margellino o Mergellina, fate un po' voi. Allora, non so se quello che ho detto prima si era sentito, anche perché ho fatto qualche cosa che non dovevo. Beh, ogni tanto succede. Allora, oggi la Chiesa ricorda Cristina di Bolsena, auguri, e poi abbiamo detto che anche Ciambella. Si festeggia oggi il nome di Ciambella. Chi piglia moglie piglia guai, chi non la piglia ne ha più che mai. Questo era l'indovino. Allora, siamo ancora a momenti musicali che dedichiamo a chi ama la canzone romana. E come sempre, il nostro buon ascolto dopo Rolle Fiorini e la volta di Salvatore Strano, che dovrebbe arrivare a momenti. Vediamo un po' se riusciamo. Oggi qualcosa non quadra. Allora, vediamo un po' se possiamo ovviare a questo problema. Intanto ascoltiamo un po' di musica ancora con Nina, se voi dormite. Sempre un momento musicale che andiamo a riascoltare sempre dalla voce del Lando Fiorini. Eccolo qui, pronto che riparte.

Che cosa? Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il

Martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web, invece, non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto ai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare, con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11 presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti.

0: Appuntamento del Festival di Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi, alle 18.30, la tradizionale processione per i Via del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in Piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda, che precederanno il gran finale alle 21.30 in Piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. Questa sera alle 21.15 appuntamento all'area archeologica del Caposele a Formia con la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Protagonista Daniele Sepe, il sassofonista partenopeo con il progetto I Viaggi di Odisseo, una produzione originale ispirata al mito dell'eroe omerico e al territorio della riviera di Ulisse. Con Daniele Sepe si esibiranno Viviana Novembre, Giulia Vitiello e Sofia Armato voci, Domenico Tragapete alla batteria, Riccardo Mercurio alle percussioni, Gaetano Mazzaro al basso elettrico, Cristian Ciciriello al sassofono, Davide Trentini alla chitarra, Marco Bolo voce rapper e Vittorio Iavarone alla tromba. Altri due appuntamenti questa sera a Gianola e a Castellonorato. Sulla spiaggia di Gianola il Che Banda Street Band Festival a cura di Vivimare, al borgo di Castellonorato alle 20 Folklore al Castello, itinerari culturali ed enogastronomici a cura della parrocchia di Santa Caterina.
1: Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Micalizzi.
2: Radio Formia informa.
0: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
4: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.

Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

naturalmente per la festività in onore di Sant'Anna. Allora, giovedì archiviato, questa sera, venerdì 24, poi domani sabato 25 alle 19 nella chiesa di Sant'Anna, Santa Messa con un triduo preceduta dal Santo Rosario. Poi ancora domani sabato 25 alle 18 giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola dei Liri, con partenza da Piazza Sant'Erasmo alle 21 a Piazza Sant'Erasmo, ritmo di musica con il maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti alle 22, naturalmente Emanuela Villa in concerto. Ricordo che ci sono posti a sedere domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ricordo alle 7.30 alle ore 7.30 alle ore 9.30, Sante Messe nella chiesetta di Sant'Anna. Alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione, con partenza dalla chiesetta, poi il corteo sarà accompagnato al complesso bandistico verso Scipione Città di Formia. A termine della processione, Santa Messa in piazza Sant'Anna, celebrata dal parroco Don Alfredo Micalusi. Seguirà l'intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, e poi in piazza Sant'Anna dalle 21.30, in piazza Sant'Erasmo in questo caso. Allora, dopo la messa di Alfredo Micalusi, seguirà l'intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, in piazza Sant'Anna. Poi alle 21.30 invece in piazza Sant'Erasmo un tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo, anche in questo caso posti a sedere. Allora, un saluto al comitato Sant'Anna Castellone, poi salutiamo anche la parrocchia Sant'Erasmo Formia, il comune di Formia e poi la 17ª comunità montana del Lazio Monteurunci. Allora, noi siamo prossimi a questa festività. Intanto ricordiamo gli appuntamenti con il saluto classico per salutare Capogrosso, la sua famiglia e tutta la famiglia Capogrosso. Siamo all'appuntamento di questo nostro spazio del programma Il Musichiere, seconda parte, come sempre, il nostro buon ascolto.

0: da stai male se ne fottono, non vedi che da fatto.
1: Maria Nazionale con Storie Femmine, un brano che ha fatto decisamente storia e epoca. Ragione e Sentimento, Casaburi e Chiaravalle sono loro gli autori, mentre l'interpretazione di Maria Nazionale, la Storia Femmina. Piaggio Antonacci, per salutare Rossana e Franco, salutiamo Giulia, Carmelo e Tullio, insieme a Gabriella e a Giuseppe Testa. Buon pomeriggio con Piaggio Antonacci, mio padre è un re, lo dice lui.

Dopo aver riascoltato la Marina Nazionale, è tempo di riascoltare anche Giovanna De Sio, anche per lei, un momento storico, a mamma. E immancabilmente questo è il lavoro che viene proprio qui a presentare, visto che il disco sulla copertina c'è anche la dedica, il sottoscritto. Allora, per Mario, un grazie con affetto, di amicizia, di vero cuore, Giovanna De Sio. Allora, riascoltiamola, a mamma.

Salve, Anna. Intanto andiamo a salutare Civite Giuliano con Gabriela Di Marco Monica Andrea, naturalmente il nostro buon pomeriggio, con Gianni Morandi. Lo riproponiamo con L'amore ci cambia la vita. E questo è il brano.

Mauro e naturalmente Maria Nazionale, che abbiamo appena riascoltato con Mandolinata a Napoli. Torniamo alla voce di Biagio Antonacci, che ci fa riascoltare appunto Che fretta c'è.

Credo c'è Biagio Antonacci. Nicola Di Bari, con uno dei suoi grandi successi, La prima cosa bella, momento musicale che mandiamo per salutare Lamberto e Lidia. Il nostro buon pomeriggio, come sempre, Nicola Di Bari, La prima cosa bella.

Quello di Bari, abbiamo appena ascoltato quella prima cosa bella, personaggio che ho conosciuto qualche tempo fa, Mazza Condomagna. Vabbè, comunque non so adesso cosa fa. Beh, ha avuto qualche problema fisico dovuto anche alla sua fede calcistica, ha avuto un infarto per vedere una partita, comunque poi si è calmato, la prima cosa bella l'abbiamo ascoltato. Intanto voglio riascoltare Paese di Nicola Di Bari, che mi viene in mente sempre perché è stato sempre richiesto da un personaggio che ormai non c'è più, ma che neanche Costa, a lui va il mio pensiero, a Giovanni.

che ogni brano che mando è legato alla storia di qualcuno, naturalmente. Beh, 50 anni di radio non sono uno scherzo, quest'anno lo festeggiamo. Intanto, bene, allora andiamo avanti. Dopo un paese, abbiamo ascoltato anche la prima cosa bella, il saluto va a Lamberto e Lidia, naturalmente. Amore per te è uno dei momenti musicali che abbiamo con la voce di Mango.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Allora, andiamo avanti con la trasmissione. C'è un saluto con amore da parte della moglie Civita per il marito Giuliano. Un abbraccio, un saluto e un augurio a Civita per te, Giuliano. Con affetto, Sergio Endrigo si ripropone con Io che amo solo te. Eccolo, lo proponiamo adesso. Buon ascolto, naturalmente, e un saluto a Giuliano da parte di Civita e da parte nostra.

Il classico momento musicale dell'Endrigo con Io chiamo solo te, un brano che anche Mina ha inciso, lo ha inserito nel contesto dei discorsi che ha dedicato al papà. Oh, allora andiamo avanti con un altro momento musicale, dopo aver salutato naturalmente Giuliano, e salutiamo anche Civita con altri momenti musicali che adesso andremo ad ascoltare con Dino, per salutare Salvatore e Gina naturalmente. Messaggio d'amore? Ma sì, ascoltiamo un messaggio d'amore per salutare Gina e Salvatore. Buon pomeriggio.

Diventa un messaggio d'amore questo momento musicale che abbiamo appena ascoltato attraverso l'esecuzione di Dino. Salutiamo Gina e Salvatore di Mamanti con i collage per salutare ancora i nostri carissimi amici. Naturalmente un saluto lo mandiamo. Cos'è qua? Ogni tanto entra un insetto. Una volta gli chiamavamo pizza in culo, cos'è? Adesso chissà come li chiamano. Vabbè, se n'è andato. Perfetto. Allora, andiamo avanti con i collage, che Sole Rosso è il momento musicale che mandiamo per salutare dunque i nostri amici Angela e il nostro Tonino Scipione. Sole Rosso, i collage.

Anna Maria che festeggia il suo compleanno con Pino Donaggio, se non sbaglio, è il personaggio richiesto. Allora, intanto salutiamo Velia, buon pomeriggio naturalmente con Cronaca e con la voce di Don Bachi.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292.

0: Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Naturalmente questo era il saluto agli amici della pubblicità. Passiamo naturalmente alla conclusione dell'appuntamento di oggi musicale con l'omaggio che mandiamo per salutare Anna Maria in occasione del suo compleanno. Allora c'è l'affetto, l'augurio da parte di Sandra e Nicola, ancora da Toni, Ivan, Antonio, Melissa e naturalmente Soraya, da parte di Federico e, perché no, anche da parte di Filippo. Allora, cara Anna Maria, tanti auguri per questo tuo splendido compleanno di oggi. Ti auguriamo una cosa splendida per quanto riguarda oggi, che possa essere un trampolino per il tuo tempo che verrà. La speranza che possa portare sempre qualche sogno da realizzare. Intanto Pino Donaggio per salutarti ancora e per augurarti un buon compleanno.

che faccio il giro del mondo, io che non vivo senza te. Bene, il momento musicale che abbiamo ascoltato dal Pino Donaggio, naturalmente con i grandi successi del Donaggio. Andiamo a salutare ancora Anna Maria, buon pomeriggio carissima. Allora, come sinfonia credo che il momento musicale sia quello che ascolteremo, un altro personaggio che grazie a Mina ha cantato oggi, credo che faccia, oh, dunque Mina Donaggio, colonna sonora da film e televisione. Intanto ti salutiamo cara Anna Maria, come sinfonia, visto che il compleanno è la sinfonia della vita.

Allora, abbiamo ascoltato la voce del Donaggio, Sanremo, che proposse con un giovane naturalmente.

Giovani che propose quando ancora Sanremo si cantava in coppia insieme al Mazzetti, Cocchi Mazzetti, chi la ricorda? Qualcuno la ricorderà senz'altro, così come chi non ricorda questo momento musicale, un saluto per te Anna Maria, anche se le brevi

amore. Canale di stoffa, un altro dei successi del Pino Donaggio. Bene, concludiamo questo nostro spazio che abbiamo mandato per salutare Anna Maria in occasione del suo compleanno di oggi, con l'affetto da parte di Sandra e Nicola, ancora Tony, Ivan e Antonio, insieme a Melissa, insieme a Soraya, insieme a Federico, insieme a Filippo. Cane di stoffa l'abbiamo ascoltato, non resta che una casa in cima al mondo. Di nuovo tanti auguri e alla prossima. Allora, vediamo un po' se riusciamo a riascoltare questo momento musicale di Pino Donaggio. Sì, credo proprio di sì. Tanti auguri Anna Maria e buon compleanno.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web invece non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del

In minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11 presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'Archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi alle 18.30 la tradizionale processione per i Vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in Piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda che precederanno il gran finale alle 21.30 in Piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. Questa sera alle 21.15 appuntamento all'area archeologica del Caposele a Formia con la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Protagonista Daniele Sepe, il sassofonista partenopeo con il progetto I Viaggi di Odisseo, una produzione originale ispirata al mito dell'eroe omerico e al territorio della riviera di Ulisse. Con Daniele Sepe si esibiranno Viviana Novembre, Giulia Vitiello e Sofia Armato voci, Domenico Tragapete alla batteria, Riccardo Mercurio alle percussioni, Gaetano Mazzaro al basso elettrico, Cristian Ciciriello al sassofono, Davide Trentini alla chitarra, Marco Bolo voce rapper e Vittorio Iavarone alla tromba.

0: Altri due appuntamenti questa sera a Gianola e a Castellonato. Sulla spiaggia di Gianola, il Che Banda Street Band Festival a cura di Vivi Mare. Al Borgo di Castellonato alle 20, Folklore al Castello, itinerari culturali ed enogastronomici a cura della parrocchia di Santa Caterina. Domani alle 20 al Club Nautico di Gaeta, incontro con Andrea Le Boffe, Rina Head of Marine Offshore, sul tema intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. L'incontro sarà introdotto dal presidente del Club Nautico di Gaeta, professor Paolo Michalizzi.
1: Radio Formia, informa.
0: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: era già amore.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Enea.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web invece non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione versione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto ai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare, con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11, presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare, con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'area archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in piazza

0: del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda che precederanno il gran finale alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a Capo.
1: Questa sera alle 21.15 appuntamento all'area archeologica del Caposele a Formia con la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Protagonista Daniele Sepe, il sassofonista partenopeo con il progetto I Viaggi di Odisseo, una produzione originale ispirata al mito dell'eroe omerico e al territorio della riviera di Ulisse. Con Daniele Sepe si esibiranno Viviana Novembre, Giulia Vitiello e Sofia Armato. Voci: Domenico Tragapete alla batteria, Riccardo Mercurio alle percussioni, Gaetano Mazzaro al basso elettrico, Cristian Ciciriello al sassofono, Davide Trentini alla chitarra, Marco Bolo, voce rapper, e Vittorio Iavarone alla tromba. Altri due appuntamenti questa sera a Gianola e a Castelnuovo. Sulla spiaggia di Gianola, il Che Banda Street Band Festival a cura di Vivi Mare. Al Borgo di Castelnuovo alle 20, Folklore al Castello, itinerari culturali ed enogastronomici a cura della parrocchia di Santa Caterina.
2: Radio Formia informa.
0: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione nel campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tua

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train e oltre con il studio Francesco Sciarretta, settimanalmente con voi qui in radio come al solito per circa 60 minuti. Il nostro percorso in musica inizia con un live che vede sul palco due artisti di notevole livello, si chiamano Jacob Collier alle tastiere e voci con in compagnia Jonah Nilsson, già leader di un gruppo come gli svedesi Dirty Loops. Insieme sul palco suonano un omaggio a Stevie Wonder molto divertente dal titolo Do I Do al Festival Jazz di Montreux del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson.

Skitty gap, no one.

Jacob Collier e Jonna Nilsson alle tastiere e voci hanno ripreso un classico di Stevie Wonder uscito molti anni fa, 1982. Il disco era Original Music Aquarium, l'estratto 2 e 2 che hanno ripreso live a un festival jazz di Montreux di qualche anno fa, del 2017. Jacob Collier, Jonna Nilsson dal vivo. Il rock adesso dannata con gli Chicago, loro primo disco nel 69 a nome Chicago Transit Authority. Il brano che ascoltiamo è South California Purples, Chicago.

suoni rock che provengono da molto lontano nel tempo. Siamo nel 1969 con gli Chicago, all'epoca erano Chicago Transit Authority, questo è un loro album d'esordio, l'estratto South California Purples. Il jazz adesso è di una cantante molto sofisticata, lei è Shania Stili con Paper Bag. Shania Stili.

In radio abbiamo riascoltato la voce classica di Bobby Caldwell, cantante e strumentista americano scomparso nel 2023, nato nel 51 a New York e scomparso appunto nel New Jersey un paio di anni fa. La sua voce caratteristica, ha collaborato con diverse realtà tra jazz, pop e rock, fornendo sempre una performance di altissimo livello. Questa era una canzone tra le sue più famose, come What You Want to Do for Love, per Bobby Caldwell. Musica italiana adesso d'autore con un bassista e cantante secondo me molto molto bravo e molto ispirato, si chiama Glauco Borrelli. Un suo vecchio disco riprendiamo, registrato quasi 10 anni fa, dal quale ascoltiamo Una mattina serena. L'album è In fondo dietro all'orizzonte. Glauco Borrelli.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Sei all'ascolto di Just Train.

0: Uno dei cantautori più influenti e più colti americani, si chiama Billy Joel, ha registrato dischi fondamentali sia da studio che live. Questa era una sua canzone, tra l'altro abbastanza conosciuta come Moving Out, per Billy Joel dal vivo su Just Train. È giunto il momento di scoprire l'artista e l'album della settimana. Questa volta facciamo un bel salto indietro nel tempo, agli anni 30, metà anni 30, con un pianista di riferimento come Fats Waller. L'album che analizziamo è The Complete Fats Waller Volume 2, uscito intorno al 1935. L'estratto che ascoltiamo è Dust Off That Old Piano, Fats Waller, album della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

Lui è un DJ e produttore inglese che ama giocare col jazz, coi campionamenti, con i computers, con tutte le diavolerie elettroniche. Il risultato è sempre sorprendente, spesso destrutturato, come in questo Long Live the Jazz per Swindle. Siete sul jazz di Jazz Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, mi trovate qui in radio ogni settimana con la musica jazz e oltre di Jazz Train. Il nostro suono adesso torna al rock di un tempo e quello di qualità con un gruppo inglese, si chiamano The Kinks con Sunny Afternoon. The Kinks.

influenti band rock inglesi degli anni 60, fondati nel 63, si chiamano The Kinks, un gruppo tra i protagonisti della cosiddetta British Invasion, quando il rock inglese attraversò l'oceano e invase il mercato discografico e le platee americane, e sono stati fra l'altro inseriti nella Rock Roll of Fame negli anni 90, quindi un gruppo anche se poco conosciuto ma molto molto importante per il rock britannico degli anni 60, quasi al pari

dei Beatles all'epoca, e il brano ascoltato era Sunny Afternoon per The Kinks. Ancora 20 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train in studio Francesco Sciarretta, ancora un buon ascolto con noi. Torniamo alla musica italiana con Larizzo, artista indipendente che ascoltiamo con un brano dal titolo Fogli che raccontano. Larizzo.

Il sound inconfondibile degli Steely Dan. Questo è un disco d'epoca, siamo intorno alla metà anni 70, 1975, uscì un disco spettacolare, naturalmente in questo caso era The Royal Scam, l'estratto The Fest per Steely Dan. In arrivo la chitarra jazz molto elegante di un'artista brasiliana, lei è Larry Basilio, la ascoltiamo in radio con Far More, Larry Basilio.

La chitarra jazz di Larry Basilio, artista brasiliana giovane, l'abbiamo ascoltata in radio quasi in chiusura con Just Train, con questa Far More, brano di quasi 5 anni fa. E così con Larry Basilio siamo quasi giunti in chiusura del nostro giro in musica, in tempo per proporvi all'ascolto un artista italiano scomparso una 20ina di anni fa. Si chiama Pietro Umiliani, polistrumentista, autore, musicista e compositore di colonne sonore, e non a caso scegliamo in chiusura un estratto da un film come I soliti ignoti di Pietro Umiliani, artista fiorentino. Da parte mia, Francesco Sciarretta, vi lascio a Pietro Umiliani, ai soliti ignoti, e l'appuntamento con me, Just Train, è fissato fra 7 giorni qui in radio. Pietro Umiliani, I soliti ignoti.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Traffico abbastanza regolare in provincia di Viterbo. Nel centro cittadino si segnalano brevi code su via Cassia, via Santa Maria in Gradi e via Le Fiume. In provincia, sempre sulla Cassia, segnaliamo brevi code all'altezza di Vetralla, Capranica e Sutri. Passiamo a Rieti, anche qui al momento il traffico è abbastanza regolare. Abbiamo rallentamenti sulla Salaria Bis, sulla strada del Terminillo e sulla Salaria per l'Aquila. Infine, per il trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Valerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Viganello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, vi lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
8: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
9: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura: 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web, invece, non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto dai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta a Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11 presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, Il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di Papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domenica pomeriggio poi alle 18.30 la tradizionale processione per via del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda che precederanno il gran finale alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo.
4: Questa sera alle 21:15 appuntamento all'area archeologica del Caposele a Formia con la 22ª edizione del Jazz Flirt Festival. Protagonista Daniele Sepe, il sassofonista partenopeo con il progetto I Viaggi di Odisseo, una produzione originale ispirata al mito dell'eroe omerico e al territorio della riviera di Ulisse. Con Daniele Sepe si esibiranno Viviana Novembre, Giulia Vitiello e Sofia Armato, voci Domenico Tragapete alla batteria, Riccardo Mercurio alle percussioni, Gaetano Mazzaro al basso elettrico, Cristian Ciciriello al sassofono, Davide Trentini alla chitarra, Marco Bolo, voce rapper, e Vittorio Iavarone alla tromba. Altri due appuntamenti questa sera a Gianola e a Castelnuovo. Sulla spiaggia di Gianola il Che Banda Street Band Festival a cura di Vivi Mare. Al borgo di Castelnuovo alle 20 Folklore al Castello, itinerari culturali ed enogastronomici a cura della parrocchia di Santa Caterina.
5: Radio Formia informa.
3: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale, capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Traffico abbastanza regolare in provincia di Viterbo. Nel centro cittadino si segnalano brevi code su via Cassia, via Santa Maria in Gradi e via Le Fiume. In provincia, sempre sulla Cassia, segnaliamo brevi code all'altezza di Vetralla, Capranica e Sutri. Passiamo a Rieti, anche qui al momento il traffico è abbastanza regolare. Abbiamo rallentamenti sulla Salaria Bis, sulla strada del Terminillo e sulla Salaria per l'Aquila. Infine, per il trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta extraurbana proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Valerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Viganello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerri, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, vi lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.
5: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la

fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate e un'informativa di reato in arrivo per una titolare. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Fondi in collaborazione con il personale della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo delle strutture ricettive del territorio comunale. Le violazioni riscontrate sono state di varia natura. 6 le sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori di gas, 5 per l'omessa esposizione dei pezzi all'interno delle camere e 1 per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia nei confronti di 4 delle strutture controllate a seguito della mancata immediata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività. Il caso più grave riguarda una titolare sorpresa ad aver omesso la identificazione degli ospiti al momento del loro ingresso, in violazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questa condotta sarà denunciata all'autorità giudiziaria. Sul fronte della banca dati alloggiati web, invece, non sono emerse irregolarità. Tutte le strutture risultano in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. Nel corso dell'attività sono stati identificati complessivamente 9 ospiti e 3 titolari. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il piano economico finanziario 2026-2027 del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari, che porteranno una riduzione delle bollette per cittadini e imprese. Per le utenze domestiche il calo sarà del 2,88%, mentre per le attività economiche la diminuzione sarà dell'1,08%. Contestualmente il Consiglio ha dato il via libera anche all'assestamento generale del bilancio e confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il risultato arriva al termine di un lavoro di revisione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano economico finanziario registra infatti una riduzione del 3% rispetto allo scorso anno, passando da quasi 9 milioni di euro a poco meno di 8 milioni e 7. Un dato reso possibile soprattutto dal miglioramento della raccolta differenziata, salita al 71,9%, e dalla diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie il risparmio sarà applicato sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. Anche le imprese beneficeranno della riduzione, che interesserà tutte le categorie produttive, dai ristoranti agli alberghi, passando per bar, negozi e stabilimenti balneari. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure suddividerlo in 4 rate mensili con scadenza al 31 gennaio 2027. Nel corso della stessa seduta consiliare è stata approvata la variazione di assestamento del bilancio, destinando nuove risorse ai settori considerati prioritari dall'amministrazione. Gli stanziamenti riguarderanno il sociale, con interventi a sostegno delle famiglie, dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche per cultura, turismo e manutenzione del territorio. Le risorse sono state reperite anche grazie alla rinegoziazione dei mutui, senza incidere sui servizi erogati ai cittadini. Tra le misure confermate figura anche la sosta gratuita sulle aree pubbliche cittadine, introdotta durante la fase di transizione verso la gestione in-house del servizio, una scelta che l'amministrazione comunale considera, si legge in una nota del comune, un ulteriore sostegno a residenti, commercianti e visitatori. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato come la riduzione della Tari rappresenti un segnale concreto in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita, evidenziando il ruolo svolto dai cittadini nel miglioramento della raccolta differenziata. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al bilancio Francesco Traversi, che ha rimarcato la solidità dei conti comunali e la prospettiva di un'ulteriore diminuzione del piano economico-finanziario anche per il 2027. Critiche sono state espresse dai consiglieri di minoranza Luca Magliozzi, Alessandro Carta, Imma Arnone e Paola Villa sui problemi riguardanti la sosta e su altre situazioni legate alla Tari e alla gestione del servizio di nettezza urbana. In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare, promuovendo un appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 11, lo stabilimento balneare militare di Gaeta Serapo ospiterà l'evento Bandiera Blu al mare in sicurezza, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l'ausilio dei mezzi della Guardia Costiera, la partecipazione delle unità cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l'intervento degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, correrà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da attuare in caso di emergenza. L'iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FE e CEDECU. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio. Avere la bandiera blu anche nel 2026, per il 13° anno consecutivo, ha affermato, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. Questa giornata mondiale ci offre inoltre l'occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Anche il Comune di Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno il 25 luglio. Alle 11, presso il Lido Bandiera, sulla spiaggia di Vindicio, l'amministrazione promuove una mattinata dedicata alla sicurezza balneare, con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti a cittadini, famiglie e turisti. L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza di adottare comportamenti responsabili durante la permanenza in spiaggia e in acqua, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle corrette norme di prevenzione. L'adesione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, assume un valore ancora più significativo per Formia, insignita della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta una responsabilità, oltre che un motivo d'orgoglio per la città. Domani secondo appuntamento del Festival del Teatro Classico a Formia. Alle 21.30 nell'archeologica di Caposele sarà rappresentato Odissea, il mio nome è nessuno, liberamente tratto da Omero, nell'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi per la regia di Francesco Polizzi. Uno spettacolo che intreccia narrazione poetica, musica e teatro in un rito scenico di rara suggestione. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma domani sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, con posti a sedere. Un momento particolarmente atteso dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, che è una delle ricorrenze più care alla comunità di Castellone, nel cuore del centro storico. Nel corso della serata, la popolare cantante racconterà con la sua voce intensa e coinvolgente storie di passione, sentimento e arte, anche nel ricordo del centenario della nascita di papà Claudio. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domenica pomeriggio poi, alle 18.30, la tradizionale processione per i Via del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. E al termine la messa celebrata in Piazza Sant'Anna dal parroco Don Alfredo Micalusi e le musiche della banda, che precederanno il gran finale alle 21.30 in Piazza Sant'Erasmo con il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. Questa sera alle 21.15 appuntamento all'area archeologica del Caposele a Formia con la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Protagonista Daniele Sepe, il sassofonista partenopeo con il progetto I Viaggi di Odisseo, una produzione originale ispirata al mito dell'eroe omerico e al territorio della riviera di Ulisse. Con Daniele Sepe si esibiranno Viviana Novembre, Giulia Vitiello e Sofia Armato voci, Domenico Tragapete alla batteria, Riccardo Mercurio alle percussioni, Gaetano Mazzaro al basso elettrico, Cristian Ciciliello al sassofono, Davide Trentini alla chitarra, Marco Bolo voce rapper e Vittorio Iavarone alla tromba. Altri due appuntamenti questa sera a Gianola e a Castelnuovo. Sulla spiaggia di Gianola, il Che Banda Street Band Festival a cura di Vivi Mare,
2: al Borgo di Castellonato alle 20, folklore al castello, itinerari culturali ed enogastronomici a cura della parrocchia di Santa Caterina.
3: Radio Formia informa.
1: Movimenti di mercato delle squadre del Golfo in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Polisportiva Gaeta si è assicurata le prestazioni del centrocampista Manuel Balsamo, classe 2008, proveniente da Sorrento, mancino naturale, capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la corsia sinistra. Arriva dopo un'ottima stagione il campionato nazionale Under 19, chiusa con ben 18 reti. Contestualmente il club gaetano ha confermato il difensore Nicolò Guccione. Il Città di Formia pure si muove concretamente sul mercato. Arrivano in biancazzurro il difensore Cristian Maura, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e reduce dalle esperienze con Ostiamare e Arce, ed il centrocampista Martin De Pretis, classe 2003, anche lui proveniente dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Comunque sia, l'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio della notte, sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa.

Comunque sia, ne ho fatte di promesse. All'unica in eterno.

quelli che riempiono lo spazio dove vivono, di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come i tuoi. Ah, che fingono di amarsi da almeno 20 anni perché non sanno più che cosa.